0: prima del 1996, sei arrivata.
1: Era d'accordo, quando stavo rompendo che mi chiamavano, fare toccare una roba.
2: Sì, vedevo il suo desiderio, per discutere, sa poca pene, per compiare il no.
0: Pensavo che era mentira,
2: è un concorso di banda con la veste, se dopo se provò, scriviamo di la musica, así que moltissime grazie, sono esos migliores.
0: Nunca volvamos a perdonare che non chiamare del gatto.
2: E eso non se nos pasa,
0: però. Vediamo così qua.
3: Quanto?